Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Metal.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Travimeto e gli amici di Easy Rock. Una giornata di mercoledì all'insegna dell'anticiclone, ancora ben saldo sul Triveneto, con cielo sereno, poco nuvoloso. Una temperatura massima, tra l'altro, prossimi 30 gradi, insomma, ancora clima estivo, condizioni piacevoli dappertutto. Invece, nel corso di giovedì, l'aria più fresca dalle isole britanniche romperà il nord Italia, innescando piogge e rovesci temporaleschi in molte aree del nord-est, fenomeni localmente di forte intensità. Tra l'altro, quest'aria fresca farà calare le temperature. Giovedì, una giornata con massime sotto i 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Buongiorno, come state? Buongiorno, come va? Scrivetelo sui muri, voglio sapere questa mattina come butta, ragazzi. Un'altra giornata estiva, cosa volete di più dalla vita? Un'altra bella giornata estiva, eh? C'è mica da lamentarsi stamattina. Intanto buongiorno, sono le 6 e 4 minuti, chi vi parla come sempre è autorizzato, mi chiamo Nino Carollo e sono qui tutte le mattine dalle 6 alle 9 con The Alarm Rock Show, Radio Easy Rock, la radio che vi dà questa bella opportunità di ascoltare il vero rock and roll, il più bello di tutti i tempi, da quello nuovo ai classici. Quindi che volete di più dalla vita? Una sveglia così è micidiale, direi, micidiale. Intanto, se volete interagire con noi come sempre, visto che siamo in live full effect, beh, se volete interagire c'è questo nostro numero cui fare riferimento per mandarci anche note vocali, molto gradite sentire le vostre voci sin dalle prime ore del mattino. Quindi 388-893-6699. Allora, cominciamo con un po' di classic rock, l'abbiamo fatto insieme agli America, questa avventura Highway, ma anche nei prossimi minuti un bel classic rock che ci riporta nel cuore degli anni 80. Bryan Adams, Tina Turner, It's Only Love.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste, con deviazione unica verso Marghera. Sempre stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, sul raccordo Marco Polo, per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale Sulzile. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Police on my back, questi erano i Clash naturalmente, sono le 7:23 minuti, buongiorno da Nino Carollo, Radio Easy Rock, stiamo aspettando i Nothing But Thieves il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano per il loro concerto, intanto si sa sono in giro, no? Perché c'è l'album Stray Dogs, c'è anche questo singolo che stiamo suonando praticamente da qualche settimana e allora anche questa mattina non può mancare Different Kind of Happiness. Eccoli qui, signore e signori, sono tornati più elettrici di prima. Nothing But Thieves. Are you ready? Dateci una bella smanettata. Sui volumi, sui volumi.

0: nel nostro The Alarm Rock Show. Questa era Tash. Sono le 7:30. Che dite? Un caffettino ce lo facciamo? Ma direi proprio di sì.
1: Radio Easy Rock.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Giancarlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. Giancarlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

vedendo questo artista di strada che suonava la chitarra in una metropolitana usando la parete per amplificare il suono, un'immagine che ha chiaramente risvegliato i suoi primi ricordi musicali quando era anche lui come quel povero musicista e faticava a emergere, però poi ce l'ha fatta, no? Perché quando uno è determinato ci arriva, ce la fa, uno su mille ce la fa, no, queste citazioni per cortesia, no. Walk of Life, Dire Straits, alle 7:37 minuti, come va là fuori? Va tutto bene? E allora scrivetelo, mandateci anche dei WhatsApp. Intanto saluto il nostro Gian, che è così rimasto un po' folgorato dal nostro suono. Lui è sempre molto attento anche alla musica nuova. Poco fa, probabilmente ascoltando la nuova canzone dei Nothing But Thieves, ha detto che tra le cose belle, tra i gruppi che a lui piacerebbe sentire dal vivo, sì, sicuramente anche i Nothing But Thieves, però Black Keys sono quelli che maggiormente gli interessa vedere, ma anche Jack White e anche i Nothing But Thieves, giustamente. E allora guarda, ti dico, gennaio, credo sia il 24 gennaio, vediamo quando è, te lo dico subito la data, Unipol Forum di Milano, vediamo, è il 24 gennaio, ecco, ci sono i Nothing But Thieves, occasione ghiotta per acquistare i biglietti, e buona fortuna, facci sapere come andrà, eh. Intanto, a proposito di musica nuova, questa la dedico anche a Gian. Greta Van Fleet, questi no, non li andresti a vedere, dimmi la verità, Gian. Eccola qui, la nuova si intitola So You Stand.

0: Dot, proprio loro. Salutiamo anche i Get On Funk, la nostra band ambassador tribute dei Red Hot. Questa era Go Robot, sono le 7:46 minuti e voi siete su
1: Radio Easy Rock.

0: Fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate
1: aiutarvi.
0: Il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it

Uprising con i News, sono le 7:56 minuti, la canzone più bella che ci sia in circolazione in questi ultimi giorni, signore e signori, è la nostra canzone. Beh, potrei dire è la mia canzone, ma penso anche la vostra, di molti di voi. Sono tornati i Fontaines DC a Radio Easy Rock, Marianne.

0: Radio Easy Rock. Stai ascoltando The Alarm Rock Show con Nino Carollo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Radio Easy Rock News.
3: Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe fino all'8 ottobre e attacca Meloni e Tajani. La guerra con l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto, arriverarlo un rapporto del Congresso americano. Il Dipartimento della Guerra di Washington smentisce Trump, c'è carenza di munizioni. Intelligenza artificiale, nuovo monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
4: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali, e questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali.
3: Serie A, manca soltanto l'ufficialità. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. L'ex City del Belgio paga un avvio disastroso, un punto in 4 gare. Al suo posto pronto Raffaele Palladino. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Train, nulla di meglio per iniziare, signore e signori, perché adesso arriva il momento in cui si inizia a parlare davvero sul serio dell'Italian Bike Week. E con noi c'è il patron Miki Persello. Ciao Miki, come stai?
1: Benissimo, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma figurati, sei di casa, anzi è casa, Radio Easy Rock è casa tua, è casa dei Persello, figuriamoci, caro Miki.
1: Grazie, grazie mille.
0: Allora, domani si comincia, c'è l'Italian Bike Week, parliamone subito. Io vorrei che tu ci dessi un po' velocemente una panoramica di quello che accadrà in questa 4 giorni davvero incredibile.
1: Si comincia, siamo prontissimi, come sempre avremo centinaia di espositori di ogni genere. Ci saranno i demo ride, quindi la prova gratuita dei nuovi modelli di moto, ma anche di supercar. La differenza con maggio è che ora a settembre faremo provare anche i modelli da off-road, quindi su sterrato, anche le moto non targate, quelle che di solito girano in pista, quindi l'enduro e quant'altro. Questa è un po' la differenza. Quindi i demo ride stradali partiranno nel venerdì, mentre quelli off-road sabato e domenica. Nel sabato ci sarà il Bird Race, quindi il contest dedicato alle barbe, che è una novità dell'Italian Bike Week.
0: Saranno le barbe e i baffi più belli, no?
1: Esattamente, lo scorso anno è stato un grande successo, quindi lo ripetiamo in questa edizione. Ci saranno le pin-up naturalmente, ma ci saranno soprattutto le grandi parate attese un po' da tutti: quella delle moto nel sabato sera alle 18:30 e quella delle auto americane nella domenica mattina alle 11.
0: Come sempre vedremo sfrecciare nelle vie centrali di Lignano Sabbiadoro queste auto strepitose che sgommano alla grande e lasciano un bel tracciato sull'asfalto, perché è tipico poi di questi ragazzacci che si divertono la domenica mattina a fare questo bel giretto. Allora, si parte domani, dunque inizia un'altra bella adventure con Italian Bike Week. Ti facciamo tanti auguri, un in bocca al lupo, saluta tanto Babbo Moreno, il patron numero uno e il patron numero uno bis, che sei tu ovviamente, e tutta la famiglia che naturalmente ti sosterrà per questa nuova avventura. Grazie Miki.
1: Sarà fatto, grazie a voi e vi aspettiamo a Lignano Sabbiadoro per tutto il weekend.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
0: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Event

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo in questi minuti rallentamenti per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, sul raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita a Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

in fondo, lunga, lunga. Lasciala andare fino in fondo, dai, fino in fondo. Sfuma? Finisce mai. C'ha una coda lunghissima. I heard it through the grapevine. La versione dei Creedence Clearwater Revival. Sono le 8:26 minuti. Adesso lo specchio dell'anima di Bruce Springsteen. Qui si parla di faccende un po', diciamo, dolorose, di un uomo che si scopre diverso da quello che credeva di essere. E tutto questo in un momento un po' particolare della sua vita, appena separato dalla prima moglie. Faceva un po' il punto della situazione, l'ha fatto anche scrivendo un album veramente incredibile, un album, insomma, molto molto intimo, Si intitola Tunnel of Love, quel disco è uscito nel 1987 e la canzone che lo trainava era proprio questa che ora sentiamo, il boss, Brilliant Disguise, Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Radio Easy Rock è radio partner dell'Italian Bike Week e domani, giovedì 17 settembre, a Lignano Sabbiadoro prende il via la quinta edizione. 4 giorni di motori, musica e spettacolo fino a domenica 20. Ci saranno il Custom Bike Show, i Demo Ride gratuiti, l'Enduro Fest, gli Enduro Days, la Birds Race, la Pin-Up Bike Week, Artigliate, i Moto Tours, l'Adventure Ride e la Night Parade. E nell'area Luna Park non mancheranno decine di food internazionali, espositori e tantissimo intrattenimento per tutti i gusti, bambini inclusi. L'ingresso è gratuito. Ci vediamo dal 17 al 20 settembre a Lignano. italianbikeweek.net.
2: Radio Easy Rock.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: pasto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Lenny Kravitz Stand, Radio Easy Rock. Attenzione, perché il 30 ottobre esce Surface Echo and Sound, l'ottavo album in studio degli Editors, e dobbiamo soltanto dirvi che il loro ritorno è un ritorno anche alle proprie origini, perché abbandonano un po' quella svolta elettronica che avevano dato in quel precedente album, IBM, del 2022. Eccoli tornare dunque, puri, naturali come mamma li ha fatti. I nuovi Editors, questa è Seriously.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
3: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
2: E su bissolocasa.com.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

Blind Melon, no rain, niente pioggia, almeno per oggi, domani probabile, così hanno detto i nostri cari amici previsori. Sono le 8:57 minuti, finisce anche oggi il nostro The Alarm Rock Show, grazie da Nino Carollo, torneremo in onda domani, sempre qui su Radio Easy Rock alle ore 6. Adesso non perdete la nostra Radio Easy Rock non stop, sono 60 minuti, dico 60 minuti di puro rock and roll senza alcuna interruzione pubblicitaria. A domani, vi lascio con Bon Jovi, Limitless.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Easy Rock News.
7: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol, prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
4: Fatto l'ultimo aggiornamento.
5: Ci colleghiamo
4: nel video,
5: per
4: trovate
5: aiutarvi.
4: Il flusso operativo.
5: Sta arrivando un nostro
4: Ci colleghiamo
5: tecnico.
4: Per aiutarvi.
6: Dottoressa, sento le voci.
5: Lei è un cliente sistemi?
6: Sì.
5: Allora è normale.
4: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
7: Il futuro digitale lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
4: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
7: www.sistemipuv.it.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
12: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
4: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
5: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota! Yeah.

I Clash, che grazie a una serie di grande successo come Stranger Things sono tornati prepotentemente di moda anche tra i giovanissimi. Ascoltati a Radio Easy Rock mentre andiamo a ripercorrere quanto è successo poco tempo fa, l'8 di settembre, a St. Louis in Missouri. Sì, perché lì si è vissuto un momento davvero epocale. In pratica i Foo Fighters hanno aperto il concerto degli AC/DC ed è stato davvero emozionante, fortunati quelli che c'erano. Poi giorni a seguire Dave Grohl ha continuato a raccontare, insomma, tutte le sue sensazioni, visto che lui è un grande fan degli AC/DC, soprattutto perché lui, dopo aver suonato con la band, è partito ed è andato in mezzo al pubblico perché ha detto: io il concerto degli AC/DC lo voglio sentire in mezzo a voi, da lì, davvero fan. E questa cosa è bellissima. Tra l'altro Foo Fighters che continuano il loro takeover tour tra Stati Uniti, poi dall'anno prossimo praticamente inizieranno con Australia, no, dalla fine dell'anno mi pare siano in Australia, insomma il tour è mondiale, gireranno ancora tantissimo. Foo Fighters.

Questa era la prima novità ascoltata oggi insieme nel nostro Vespaghetti Accident. Alex Sax, il titolo L plus R. Beh, avremo tutto il tempo di scoprire qualcosa in più su questo pezzo. Intanto si va in quel di Oana, che è un posto fantastico, che si trova sulla costa californiana, sud della California. Tra pochi giorni inizia l'Oana Festival, che è l'evento che Eddie Vedder dei Pearl Jam ha creato ormai 10 anni fa. Quest'anno proprio 10 anni. Festival che dura 3 giorni, dal 25 al 27 settembre, e che coinvolge molte band di amici sostanzialmente di Eddie Vedder e dei Pearl Jam. Ad esempio, pensate, la prima sera c'è lui con Billy Idol, Bad Religion, i Maná, che sono una band rock spagnola. Poi invece l'ultima sera, appunto, i Pearl Jam insieme ai Fontaines D.C. Che cosa ha di particolare questo Oana Festival? Che mette insieme musica di alta qualità, uno spirito comunitario e molto impegno sociale, che sono da sempre una caratteristica proprio dei Pearl Jam, che adesso ascoltiamo a Radio Easy Rock.

0: Loro erano i Pearl Jam con Even Flow.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su Strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Tu ascolti David Bowie e pensi: quanto mi manca. Sì, sono passati 10 anni dalla sua scomparsa e a quanto pare non manca solo a Domi Grande, ma manca veramente a tantissimi, tantissimi di noi. Fatto sta che continuano poi a dedicargli dischi, ci sono eventi di celebrazione, libri. Ricordo che l'anno scorso è stato inaugurato il museo dedicato proprio a David Bowie a Londra. Ebbene, l'ultimo, diciamo, omaggio in ordine di apparizione è una graphic novel intitolata semplicemente David Bowie, che è edita da Gallucci per questa collana che è Sounds Good. Che cos'ha di particolare? Beh, intanto che è una graphic novel, per cui ci sono disegni, illustrazioni bellissimi, però racconta un periodo preciso di David Bowie, della sua carriera, cioè quegli anni berlinesi tra il 76 e il 78, in cui lui visse a Berlino Ovest perché cercava nuove ispirazioni. Certo, era un periodo particolarmente tossico, diciamolo. Lui viveva fra l'altro con Iggy Pop, condivideva con lui anche l'appartamento, però è un periodo che ha dato origine a degli album pazzeschi. Cioè, sono nati 3 album da quel periodo: Low, Heroes e Lodger. Quindi non possiamo dire nulla se non che la creatività, insomma, lì l'ha trovata in quel di Berlino. Se volete sfogliarlo, insomma, vi ho dato tutte le indicazioni. A Radio Easy Rock invece adesso c'è Matt Berninger, Martini, Mi Fazzo.

0: dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone, il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
7: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

Creedence Clearwater Revival qui su Radio Easy Rock con Domi Grande. Mentre vi auguro una buona giornata, stiamo passando queste due ore insieme, il nostro Vespaghetti Accident, che vuol dire però anche messaggi, WhatsApp. Beh, voi li mandate lo stesso, anche se io non ricordo il numero, però ogni tanto è giusto farlo. 388-893-6699, WhatsApp ed SMS si inviano esattamente qui. E poi ricordatevi, abbiamo dei social sempre aggiornatissimi da seguire, anche quelli. Da seguire invece i Rolling Stones, se mai si decideranno a dirci se vengono o non vengono in concerto anche in Italia. Questa è Mr. Charm.

Nulla è casuale qui su Radio Easy Rock. Il fatto di ascoltare i Doors con Roadhouse Blues non è casuale, perché Fatalità è proprio riferiti a quell'album, a quel tour lì. Adesso possiamo già dire che ci sarà una specie di refresh della nostra memoria, perché i Doors torneranno proprio al centro dell'attenzione con questo album che si intitola Unbound and Dangerous, nuovo doppio album dal vivo costruito proprio sulle registrazioni del Roadhouse Blues Tour, quello del 1970. Notasi che il progetto l'hanno curato Robbie Krieger e John Densmore, e anche lo storico tecnico del suono dei Doors, che si chiama Bruce Botnick. Uscirà il 23 di ottobre in formato CD, doppio vinile, Blu-ray, digitale, insomma tutto quello che è il supporto possibile e immaginabile lo troverete. 16 tracce che provengono da quel tour, cioè gran parte dei concerti di quel tour. Però è chiaro che poi, come sempre in queste occasioni, compare qualcosina che non era mai stato pubblicato prima. Dire Straits, Money for Nothing.

0: fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo.
0: Nel video
1: per
0: trovate il flusso operativo.
1: Sta arrivando uno strategico.
0: Ci colleghiamo per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Italian by Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbyquick.net. Media partner Radio Easy Rock.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Franco che li ha portati ovunque, anche in Italia, e adesso naturalmente continuano un pochettino, sì, con la scia, hai capito, a farsi tirare un po', e ci sta tutta. Anyway, sono le 16:23, davvero sarà un anno interessante anche per i Dead Poets Society, visto che il 2 ottobre uscirà il loro nuovo album che si chiama Monarch, e Jack Undercoffler ha detto che con quest'album loro vogliono ritagliarsi un territorio tutto loro. Io l'ho assaggiato qui e lì e secondo me l'obiettivo è assolutamente raggiunto. Primo singolo, questa, Cold.

Ladies and Gentlemen, The Muse e questa Hysteria che era in quell'album grandioso che si chiamava Absolution, il terzo album della band di Matt Bellamy. Tra le altre cose, loro in questi giorni, ufficialmente è accaduto l'8 settembre, quindi insomma non moltissimo tempo fa, hanno dovuto cambiare il loro ident, il loro riferimento sui social, perché Meta ha presentato proprio questo nuovo agente personale di intelligenza artificiale che si chiamava proprio Muse. Non è proprio un chatbot, ma è proprio tutto un sistema agentico, dicono quelli bravi, che quindi insomma in qualche modo può agire per l'utente e così via. E pare che ci sia stata, però qui siamo proprio nel pettegolezzo, attenzione, non c'è una cosa ufficiale, pare che ci sia stata una discussione piuttosto accesa tra i Muse e Meta, perché i Muse non volevano assolutamente cambiare i loro riferimenti sui social e invece poi si sono piegati, ahimè. Sono le 16:31, andiamo a trovare loro, gli Alex Sox, L+R.

0: Alex Ax, questo è il loro ultimo singolo, si chiama L plus A.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

loro Blitzkrieg Bop qui su Radio Easy Rock alle 16:38 minuti. Oh, attenzione, perché usciva nel 76. Lascia fare. C'è un bel anniversario che tra l'altro è stato festeggiato, perché il 30 agosto a Los Angeles hanno celebrato proprio Ramones, cioè il primo album appunto della band, all'Hollywood Forever Cemetery, con una formazione che hanno chiamato The Cretin Family. Chi c'era? Allora c'era Billy Joe Armstrong dei Green Day, che voglio dire è tutto un programma, Tim Armstrong dei Rancid, Travis Barker dei Blink-182, CJ Ramon, ospiti come Billy Idol, le Linda Lindas, eccetera eccetera, e a presentare hanno chiamato John Travolta. Cioè lascia fare, andate a vedere veramente tutte le immagini che ci sono tante, sono veramente molto interessanti. Arrivano loro, The Motley Crue. We'll be right back.

0: The Marmoset, questo è il nuovo singolo, si chiama Closer to You.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: Radio Easy Rock è radio partner della Italian Bike Week e domani, giovedì 17 settembre, a Lignano Sabbia d'Oro prende il via la quinta edizione. 4 giorni di motori, musica e spettacolo fino a domenica 20. Ci saranno il Custom Bike Show, i demo ride gratuiti, l'Enduro Fest, gli Enduro Days, la Bird Race, la Pin Up Bike Fest, artigliate, i Moto Tour, l'Adventure Ride e anche la Night Parade. E non è tutto. Nell'area Luna Park non mancheranno decine di assaggi di food internazionali, espositori e tantissimo intrattenimento per tutti i gusti, bambini inclusi. L'ingresso è gratuito, ci vediamo dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro e anche su italianbikeweek.net. Radio Easy Rock.

0: sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay! Scopri i campi su we-play.it.
1: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

quando ci sai fare con il basso, non dico che tutto il resto è noia, però insomma ci puoi costruire tutto il resto intorno, questo sì. Simon Gallup, sì signore, con i suoi Cure e questa Close to Me a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Nel 99 usciva il primo album omonimo, peraltro, di una band tedesca che si faceva chiamare Liquido. E voi direte, vabbè, mo sono passati 28 anni, sì. Sì, ma il 31 luglio è uscito Narcotic Remastered. Oh yes, perché si sono comprati una major, si è praticamente comprata tutto il catalogo e ha pensato di farne una nuova versione. Ma noi ascoltiamo l'originale di questa Narcotic.

0: capatina a Helsinki per ascoltare gli Us, quelle di Yo Yo Revolution, e tra pochissimo anche tutte le notizie sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
0: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando code per un veicolo in panne e traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste a causa di lavori tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Infine vi ricordiamo che dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Miro Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso per lavori in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

piacciono i classiconi del rock and roll? E allora beccati questa: George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bone, alle 17 da 21 minuti. Tra i tanti ritorni degli ultimi giorni, degli ultimi mesi, c'è anche quello dei Cage the Elephant, che stanno aprendo secondo me una nuova fase, lascia fare, perché il 2027 è già lì con un tour europeo programmato. C'è anche una data italiana: il 17 febbraio saranno al Fabric di Milano e noi naturalmente vi faremo sapere tutto quello che c'è da sapere proprio sul live. Adesso Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Radio Easy Rock.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone, il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
3: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Via il bollo auto per il 2027, riguarderà le vetture di piccola e media potenza. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica al termine del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
2: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
1: Il taglio del bollo auto è una misura da spot elettorale, attaccano le opposizioni. E lo stesso Consiglio dei Ministri, che ha cancellato il bollo per il 2027, ha prorogato anche il taglio delle accise sul diesel, in scadenza domani, sconto di 10 centesimi per una settimana e di 5 centesimi fino al 5 ottobre. Discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, dice la Presidente della Commissione Europea. Garantito ancora sostegno all'Ucraina, asse con il Canada come membro associato. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare in questi minuti sulla nostra rete, ma attenzione ad un cantiere con scambio di carreggiata sulla A4 Venezia-Trieste, tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Vi informiamo poi che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, questa notte chiuderanno tra le 21 e le 5 le uscite Castellana e Milanese per chi proviene da Trieste e tra le 21.30 e le 5.30 l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano e l'entrata di Miro Riago in direzione Trieste. Inoltre, dalle 22.30 alle 5, dal raccordo Marco Polo non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video,
3: per
2: trovate
3: aiutarvi.
2: Il flusso operativo.
3: Sta arrivando uno
2: Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
5: Il futuro digitale lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voci insieme ai nostri partner.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
5: www.sistemipuv.it.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet, pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio, la Bottega del Parquet, artigiani di un tempo, oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
7: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
8: Ciao Sara.
9: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: Italian by Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbyquick.net. Media partner, Radio Easy Rock.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare. Da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: Radio Easy Rock.